aga iri ke ya senyane go di magatlhogo tiragalo go wa mmirwa re tlhelele tsona tsa iri engwane sho molotsana o la o san chabetse wena e tla le tsona.

0: bophelo le rumo la madi saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotsagala discam clicks le di chemising tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
1: di borehole pumps jabule di pressure pumps di tanka di pipe le di dirisha ka mo ka fidelity o ka bona ke la le ga ile ga go bula se go ba kgwebo di tsebe tsa hurricane pumps di ka go thusa go kgetha seo se uluke tshego ka tsheko fase re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive house le CTM Nivana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le le tsa Polokwane mo go 015 292 3452 go ba Centurion ka 010 597 7843 King Pumps, we beat any price.

Bulelo ga se ntse go lenane o le. Rata gore o iketle, o thege ditho, o itukisetse beke yo o ilatelago. Mo go kgonega go. Bina. Opela Leona. Kiri. Mino. Ke Mino. Mino wa di kwaere go Thobela FM ka mmaphuti a lela mona. Mo go Thobela FM.